Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

100 milioni di voci. Un alfabeto lontano.

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Check, yeah, whatever.
2: One, two, three, go!

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' a sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
1: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. Il presidente russo ha inoltre puntato il dito contro le infiltrazioni della NATO nell'Asia Pacifico, con conseguenti potenziali di conflitto in crescita. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche. Almeno 3 morti nella notte di ieri, incluso un bambino in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. E intanto in Sicilia l'Etna continua la sua attività eruttiva. Resta chiuso l'aeroporto di Catania. Laura Carchidi.
4: Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben al di sopra delle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e sulle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, tra queste Bologna, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Viterbo. Ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate dal bollino rosso scenderanno a 7. Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Un ridimensionamento netto rispetto ai giorni scorsi, quando l'allerta massima aveva interessato gran parte dei centri monitorati. A favorire il cambiamento saranno infiltrazioni di aria più fresca, accompagnate però da una maggiore instabilità. Temporali potranno interessare soprattutto il nord e le zone interne, localmente anche con fenomeni intensi. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere vulcanica continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. All'aeroporto di Catania sono sospesi arrivi e partenze fino alle 16 di oggi. Centinaia i voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia i passeggeri coinvolti nei disagi.
1: E milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto, con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Per gli appassionati di astronomia l'attesa è per il prossimo grande appuntamento una nuova eclissi solare prevista il 2 agosto del prossimo anno. Ora allo sport. Agli europei di nuoto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis. Nella semifinale dei 50 dorso c'entra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nel 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
5: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare questo maledetto 2 dorso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
6: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
1: Ottimo argento per Sara Fantoni nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumide Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. E ancora del Paris Saint-Germain, il primo trofeo stagionale del calcio europeo. A Salisburgo i francesi di Luis Enrique hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery. Vantaggio transalpino di Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo in avaria al chilometro 381 e 300 tra Monte San Savino e Valdichiana. Per i cantieri notturni in A1, domani sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca fino al 17 agosto, senso unico alternato tra chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi in orario 6-18. In piazza San Marco a Firenze, lavori per la posa del nuovo asfalto da domani fino al 23 agosto, info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo in avaria al chilometro 381 e 300 tra Monte San Savino e Valdichiana. Per i cantieri notturni in A1 domani sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca fino al 17 agosto senso unico alternato tra chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi in orario 6-18. In piazza San Marco a Firenze lavori per la posa del nuovo asfalto da domani fino al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio: vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In Fipili, diramazione per Livorno, chiuso il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12 provenendo sia da Livorno che da Firenze. Per i cantieri notturni in A1, domani sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca fino al 17 agosto, senso unico alternato tra chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi in orario 6-18. In piazza San Marco a Firenze, lavori per la posa del nuovo asfalto da domani fino al 23 agosto, info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter La Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Tramonto speciale ieri sera, segnato dall'eclissi di sole, seppur solo parziale, dall'Italia, in qualche caso adombrata da qualche nuvolosità. In Italia la massima copertura si è assistita in Liguria col 94,8%, sotto la metà invece al sud. Una copertura pressoché totale si è vista invece in Spagna, appuntamento al 2 agosto dell'anno prossimo per la prossima eclissi già definita del secolo, per una fase di totalità che, ove visibile, potrà protrarsi per 8 minuti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS, e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR, è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A15, rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipili, sulla diramazione per Livorno, chiuso il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12, provenendo sia da Livorno che da Firenze. Per i cantieri notturni, domani sera in orario 20:30, sulla A1 sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino, sia in entrata che in uscita, in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter La Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Tramonto speciale ieri sera, segnato dall'eclissi di sole, seppur solo parziale, dall'Italia, in qualche caso adombrata da qualche nuvolosità. In Italia la massima copertura si è assistita in Liguria col 94,8%, sotto la metà invece al sud. Una copertura pressoché totale si è vista invece in Spagna, appuntamento al 2 agosto dell'anno prossimo per la prossima eclissi già definita del secolo, per una fase di totalità che, ove visibile, potrà protrarsi per 8 minuti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipili, sulla diramazione per Livorno, chiuso il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12 provenendo sia da Livorno che da Firenze. Per i cantieri notturni domani sera in orario 20:30 sulla A1 sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione.

0: Soli 10 anni quando rimase affascinato da questa terra dopo aver visto un documentario. Poi questo amore precoce lo ha guidato negli anni, portandolo a scegliere la facoltà di medicina a Roma e poi a specializzarsi in psichiatria con un focus speciale proprio sul fenomeno degli hikikomori. Una borsa di studio a 25 anni lo ha infine catapultato dall'altra parte del mondo, dove è riuscito a unire il suo sogno di praticare la psichiatria con l'amore per la cultura giapponese.
1: Il lavoro del dottor Pantò in Giappone è un lavoro particolare. Infatti ha messo a punto la terapia dell'animazione, che prevede l'uso di anime e di manga per agganciare i giovani e le giovani che sono in ritiro sociale.
2: Le musiche che sentirete nel corso di questa puntata sono state scelte proprio da Francesco Pantò.
3: Tu avrai avuto un'idea della psichiatria in Italia, no? Ma hai visto delle differenze grandi nella concezione proprio del disturbo psichico, della malattia e poi della cura della psichiatria?
4: Assolutamente sì, perché mentre ad esempio in Occidente, in Italia, ovviamente anche in America, abbiamo questa concezione dello psichiatra come una persona a cui si fa riferimento anche per migliorare la propria salute mentale, anche se non ci sono disagi gravissimi, in Giappone c'è questo retaggio del dopoguerra per cui solamente se si è in una condizione grave è per il giapponese un po', diciamo, l'idea dello psichiatra è quella figura che cura la schizofrenia, quindi stiamo parlando di una malattia importante, no? Non c'è questa visione dello psichiatra come una persona che aumenta e migliora il mental health di una persona già normale, diciamo, quindi non c'è quella, la visione del counseling. C'è una grande differenza innanzitutto di accesso, secondo me, alle cure psichiatriche e poi anche nel tipo di malattie che si possono incontrare. Io appunto mi occupo di psichiatria sociale, la psichiatria sociale è culturale, praticamente ritiene, afferma che ci sono delle sindromi che sono più comuni in un posto e in una cultura piuttosto che in un'altra, no? Ad esempio l'hikikomori stesso è un sintomo in realtà che è tipico in realtà della società giapponese, perché c'è questa pressione alla conformità per cui è più facile che una persona si trova talmente a disagio con la società che decide di non farne parte, anche se vediamo che in Italia l'hikikomori sta un attimino incominciando a prendere piede.

0: Dai tu la tua definizione di Hikikomori.
1: La definizione è una persona che per più di 6 mesi non ha nessun tipo di associazione sociale e relazionale fuori casa, quindi non appartiene a nessun posto lavorativo, non ha nessuna amicizia e non ha nessun desiderio di instaurare una relazione appunto al di là di quelle ad esempio online, no? Quindi in realtà è una forma di isolamento sociale, ma dal punto di vista relazionale, non tanto fisico, del fatto di una persona che non va fuori casa.
2: Volevo sapere l'età degli Hikikomori.
1: E spesso l'Hikikomori inizia proprio nell'età adolescenziale, quindi a livello appunto delle scuole medie o delle scuole superiori, perché c'è ad esempio un bullismo del ragazzino che si sente magari diverso. E siccome c'è questa pressione forte giapponese a essere performante a scuola con i voti, ma anche essere fisicamente ad esempio attraente, di essere bravo nell'educazione fisica, di essere anche avere molti amici, no? Quindi molte persone si incominciano a sentire questa pressione e ovviamente pensano di non essere all'altezza o vengono bullizzati e quindi si rinchiudono a casa, e spesso appunto l'Hikikomori inizia proprio con un rifiuto di andare a scuola. Però il problema è che poi, siccome cronicizza come patologia, quindi poi questi bambini diventano adulti. Attualmente da un paio di anni nella società giapponese si parla di questo problema chiamato 50-80, che significa che l'Hikikomori ha 50 anni e i genitori dell'Hikikomori hanno 80 anni. Se i genitori di questi Hikikomori che hanno 80 anni tra poco appunto moriranno per una questione appunto inevitabile, chi si prenderà cura di questi Hikikomori ormai cinquantenni, quindi ormai sessantenni?
0: Leggevo che in realtà è un fenomeno economico.

0: anche molto pesante questo.
1: Sì, perché non ci sono abbastanza nascite che superano appunto le morti dei giapponesi. Ovviamente gli hikikomori partono dalla tenera età, però appunto attraversano tutta l'età adulta, che è poi l'età in cui si lavora, e quindi ovviamente la forza lavoro viene meno. È una società che già sta perdendo forza lavoro perché sono tutti anziani, è un problema serio anche a livello economico.
2: Il governo sta facendo qualcosa per trovare una soluzione a questo problema.
1: Sì, in realtà il governo giapponese da questo punto di vista è molto attivo, però il problema è che si pensa dal punto di vista etico che non sia giusto essere troppo veementi nei confronti degli hikikomori, nel senso di farli uscire fuori di casa. Infatti ci sono stati in passato dei casi in cui questi hikikomori venivano portati contro la loro volontà in ospedale e poi ci sono state delle denunce. E quindi ora il governo in realtà è molto cauto, quindi sì, ci sono gli aiuti, infermieri, medici che vanno a casa a prendersi cura e anche di aiuti per cercare di farli lavorare, però essendo che non si può forzare più di tanto, è difficile intervenire.

0: Ecco, parliamo ora di cura, quindi qual è la tua idea particolare di intervento o cura possibile?
1: Allora, io tramite appunto la ricerca ho messo a punto questo metodo che si chiama terapia dell'animazione e il concetto di base nasce dal considerare innanzitutto che gli omori, che quindi non hanno relazioni sociali, in realtà giovano dei film oppure degli anime oppure dei manga come un mezzo, uno strumento che in qualche modo può vicariare, quindi può prendere il posto delle interazioni sociali che non hanno. Perché se una persona è rinchiusa da 10 anni in casa, l'unica relazione che vede è quella dentro un film o dentro un anime piuttosto che un gioco. Quindi in realtà la mia idea è che, sfatando il mito che questi videogiochi e questi anime siano dannosi per loro, quindi vado appunto nella casa di un giovane Kikomori e questa persona ovviamente non riesce ad aprirsi, non riesce a parlare di se stesso. Quindi io chiedo ad esempio quali sono le produzioni di anime o di film o di manga che questa persona ama intrattenersi e da lì praticamente incomincia una forma di counseling, di psicoterapia che è mirata a far aprire quella persona, no? Ho avuto diversi risultati di persone che non erano capaci di aprirsi, nemmeno di dire cosa vogliono, di cosa hanno paura, in realtà aprirsi e parlarmi delle loro cose più intime.
2: State ascoltando l'intervista allo psichiatra siciliano Francesco Pantò, che da qualche anno lavora in Giappone.

0: Ho letto alcune interviste dove tu dici che, se ho capito bene, ti piacerebbe fare un ulteriore passo avanti e utilizzare un gioco dove è possibile visualizzare le emozioni del giocatore. È così?
1: Sì, quello che faccio ora è, come dire, operatore dipendente. Il mio sogno è quello di avere questo tipo di terapia anime terapia che non sia dipendente da me o da un altro operatore. Quindi ho pensato appunto a un'applicazione, a un gioco che permettesse innanzitutto di avere questo tipo di scambio che ho detto prima, però usando ad esempio l'intelligenza artificiale, o anche senza arrivare all'intelligenza artificiale, c'è come dire, uno psicologo dietro lo schermo, però quello che vede il paziente è in realtà il suo personaggio preferito, quindi interagisce col suo personaggio preferito, poi in realtà fa terapia. E il fatto di quantificare e vedere un attimino le emozioni, in realtà è qualcosa di molto fattibile con le tecnologie moderne, perché ci sono dei software che permettono, tramite l'analisi delle immagini, ad esempio, di vedere se si sta sorridendo, se si è tristi, quanto l'angolatura, no, dei muscoli facciali incide su quell'espressione, e quindi è possibile quantificare in realtà le emozioni.
2: Senti, ma l'idea di mettere in piedi una cura, in realtà allontanando gli esseri umani che circondano e ti aiutano nella cura, a me fa un po', sinceramente, venire un po' di i brividi. Ho sempre pensato che quello che manca nella cura attuale è la presenza di persone che ascoltano.
1: Bisogna partire da un dato di fatto che, come dire, è incontrovertibile, cioè la società si sta digitalizzando, no? Quindi io da psichiatra penso, piuttosto che cercare di combattere questa digitalizzazione della società, che è inevitabile, perché non proviamo a capire come usarla a nostro vantaggio? Perché non andiamo intanto a sviluppare uno strumento che comunque può essere positivo, anche se in una società che comunque tende ad allontanarci? Quindi in realtà non è tanto per sostituire la persona presente, quando la persona presente non c'è, almeno abbiamo uno strumento che può vicariare.
2: Questo mi consola, Lucia,
3: Sì,
2: prego.
3: la bilancia da che parte pende? Cioè, le tecnologie possono influire sul ritiro sociale o peggiorare determinate situazioni, dall'altra parte possono aiutare.
1: Io dico sempre che lo strumento tecnologico è uno strumento neutrale, quindi che non ha un valore etico di per se stesso, è un contenitore, quindi sta a noi, in base all'uso che ne facciamo, far pendere questo ago della bilancia da una parte e dall'altra. In realtà ci sono un sacco di ricerche, anche qui è partito dal fatto di aver sentito sempre, ad esempio quando ero anche piccolo, no? Io giocando molto ai videogiochi, no? Però studiando anche al contempo, avendo anche amici, quando ad esempio i miei genitori, i miei nonni mi criticavano tantissimo perché giocavo, dicevo: ma se io sto esperendo delle emozioni positive da questa cosa, perché nella concezione comune necessariamente il videogioco è una cosa negativa? È possibile reperire assolutamente delle ricerche che affermano che, ad esempio, un videogioco violento causa violenza, ma un videogioco in realtà che è emozionalmente positivo, anche prosociale, in realtà aumenta i valori prosociali, no? Però secondo me quello che succede, almeno in Giappone, è che una persona isolata, non ha nessuno, però vedendo quel film, vedendo quell'anime, vedendo quel videogioco, è un po' si consola, prova un po' empatia, perché ci sono quelle relazioni, anche se fittizie, all'interno di quell'anime, di quel videogioco, che gli ricordano un po' le interazioni umane che vorrebbe, no? Secondo me, almeno nel contesto di Hikikomori, è positivo, e poi in generale dipende dall'uso che se ne fa e dal contenuto specifico.

0: Qual è la differenza tra il fenomeno degli hikikomori e quello invece del ritiro sociale?
1: La differenza che vedo io in realtà tra l'hikikomori e il ritiro sociale è più culturale, nel senso nelle cause, perché l'hikikomori è una forma di ritiro sociale però giapponese. E essendo giapponese, le cause nel ritiro sociale di un hikikomori giapponese non sono, ad esempio, il fatto di essere dipendente da internet o piuttosto di avere, ad esempio, una malattia di base, ma nascono proprio da questa società che è opprimente. Quindi in Giappone ci sono delle deadline, no? Entro, che ne so, 18 anni bisogna entrare in una buonissima università, entro 24 bisogna essere laureati, entro 28 bisogna sposarsi, no? Ci sono queste pressioni sociali talmente forti che una persona che non è conforme, perché è diversa, perché ha un carattere diverso, perché non vuole esattamente quel percorso definito, si sente oppresso. Quindi secondo me questo è l'hikikomori nella sua essenza. Mentre il ritiro sociale, come è presente in Occidente, può avere una moltitudine di motivi che non dipendono necessariamente da questa pressione sociale. Ad esempio, in Italia c'è un problema economico, c'è un problema anche di disoccupazione, c'è anche questo problema culturale di vivere con i genitori fino a 30 anni. Quindi, in realtà, il ritiro sociale è un po' un fenomeno globale, mentre l'hikikomori, per le sue specificità, è più giapponese.
2: Allora, questo aspetto qui delle tecnologie è vero che ciascuno può farne quel che vuole, ma è anche vero che se una persona, per esempio, è fragile, a me sembra pericoloso il fatto che non sperimenti la vita reale, che non sperimenti quelle che sono proprio le relazioni con il corpo, per esempio, con i corpi.
1: Ma infatti la mia idea di tecnologia e l'uso che se ne fa della tecnologia è sempre qualcosa che poi alla fine ritorna alla realtà, quindi non deve essere una fuga dalla realtà fine a se stessa, ma deve avere poi un utilizzo finale nella realtà. Un esempio che faccio sempre io, penso che sia arrivato anche in Italia, Pokémon Go, che è quell'applicazione per cellulare che ti permette di giocare a Pokémon, però devi camminare per praticamente proseguire nel gioco, per proseguire di lì. Devi camminare nella vita reale, insomma, devi uscire fuori di casa. E in realtà ci sono stati dei dati, delle ricerche anche in Giappone, che hanno dimostrato che grazie a Pokémon Go un sacco di hikikomori sono riusciti per la prima volta a spendere molto tempo fuori casa. Quindi la mia idea di una tecnologia positiva è più quella tecnologia che è un po' ti consola e ti protegge, però poi ti permette di anche ritornare alla realtà. Quindi questo è un dato. E poi l'idea in realtà ideale che mi aspetto io da questo gioco, da questa applicazione, è in realtà che dietro ci siano degli psicologi in carne e ossa, solo che poi il paziente vede come interfaccia il suo personaggio preferito. Quindi questa cosa che dici tu sul confronto, pure io la ritengo fondamentale, perché non deve essere una tecnologia che ci ovatta e ci ovviamente isola dalla realtà dicendoci tutto quello che vogliamo sentirci dire e basta, no? Deve essere anche un challenging e poi ci deve spingere a fare cose che non pensiamo di saper fare.

0: Esistono equivalenti di manicomi in Giappone?
1: Purtroppo a questa domanda devo rispondere con un sì. Io ho anche esperienza diretta perché ho lavorato per 3 anni in un manicomio. In Giappone vengono chiamati ospedali monoclinica, quindi ospedali psichiatrici, che significa che non c'è un altro reparto. Quindi sono ospedali che vengono costruiti molto fuori mano, perché quando sono stati costruiti anche 50 anni fa c'era questa idea, no? Che il malato psichiatrico andava isolato, c'è il reparto chiuso, quindi significa che le porte sono chiuse con le chiavi. E ovviamente la maggior parte della popolazione che vive in quell'ospedale sono pazienti schizofrenici, però la cosa triste è che ci sono molti anziani con la demenza senile che, siccome magari i familiari non vogliono tenere in casa, praticamente contro la loro volontà, perché c'è questa forma di ricovero forzato, tipo il TSO, che un familiare può scegliere di fare al posto ad esempio del genitore con la demenza senile. Quindi può dire: io decido che questa persona, mio padre, venga ricoverato, e una volta entrato quella persona non può più uscire con la propria volontà. Se non sbaglio, 5 anni fa c'è stato proprio un caso di uno straniero che ha avuto un episodio di schizofrenia, era uno studente europeo se non sbaglio, che è ricoverato in un manicomio giapponese, è stato praticamente costretto con questa contenzione fisica, non ricordo se una settimana, ed è morto di tromboembolia venosa, perché sappiamo che se siamo fermi, noi immobili, ovviamente si formano dei coaguli a livello del circolo, e quindi questo è stato uno scandalo grossissimo. E ora ovviamente la contenzione fisica in Giappone è molto severa, molto regolata, però purtroppo ancora esiste.
0: Tu sai che esiste anche in Italia e che c'è ancora una lotta in Italia di alcune associazioni per riuscire a eliminare la contenzione fisica, e che ci sono state anche qui persone adesso, e non stiamo parlando di secoli fa, che sono state uccise dalla contenzione, morte perché legate a un letto senza mangiare, senza bere, con 40 gradi.
1: La cosa interessante è che in realtà in Giappone gli psichiatri si rifanno molto alla legge Basaglia, cioè il sistema sanitario italiano, soprattutto dal punto di vista psichiatrico, viene tenuto come modello di riferimento in realtà, perché appunto Basaglia ha chiuso noi manicomi, anche se ovviamente esistono ancora casi di contenzione fisica, me ne rendo conto, però dal punto di vista del Giappone l'Italia rappresenta il modello ideale, quindi io sento continuamente parlare in realtà di Basaglia, di Trieste, ci sono anche molti psichiatri giapponesi che vengono a Trieste per studiare il sistema sanitario italiano.
0: Sono venuti anche qui da noi un gruppo di giapponesi.

0: Volevo sapere se c'è una prevalenza maschile o femminile nell'essere colpiti dall'ichikomori e soprattutto quant'è la percentuale di persone soffre di questa patologia.
1: Allora, in Giappone si parla di un numero praticamente pari a 60.000 persone, però in realtà il mio mentore, che si chiama Saito Tamaki, che in realtà è lo scopritore, l'inventore della parola Hikikomori, parla di un numero in realtà che è doppio, quindi 150.000 persone almeno. Per quanto riguarda invece la differenza di genere, direi assolutamente una prevalenza maschile, e questo perché proprio l'Hikikomori ha, come detto prima, questa uniformità sociale alla base, e spesso gli uomini sono quelli che sono messi più sotto pressione dal punto di vista soprattutto del matrimonio in Giappone. È un po' come l'Italia di 50 anni fa per alcuni aspetti. Un uomo per potersi sposare ha bisogno di dimostrare alla donna di avere questa indipendenza economica, di avere queste capacità di poter mantenere la famiglia. Quindi l'uomo è messo totalmente sotto pressione da questo punto di vista, che magari vuole fare una cosa, vuole fare un tipo di lavoro, che ad esempio freelance, che però non ha quella sicurezza economica, e quindi ovviamente si trova in una sorta di bivio, e lì si paralizza e ovviamente non riesce più a capire cosa fare della sua vita, e si richiude in casa.
2: Ecco i dati italiani sul fenomeno degli hikikomori.
3: Il CNR di Pisa nel 2023 ha condotto il primo studio nazionale sul tema, volto a fornire una stima quantitativa dell'isolamento volontario nella popolazione adolescente. Le proiezioni basate sulla ricerca ci parlano di circa 44.000 ragazze a livello nazionale, che si possono definire hikikomori, mentre circa 67.000 giovani sarebbero a grave rischio di diventarlo. La ricerca ha coinvolto un campione di oltre 12.000 studenti, rappresentativo della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni, e ha messo in luce che le differenze di genere si mostrano nella percezione del ritiro. I maschi sono la maggioranza fra i ritirati effettivi, ma le femmine si attribuiscono più facilmente la definizione di hikikomori. Le ragazze sono più propense al sonno, alla lettura e alla televisione, mentre i ragazzi al gaming online. La ricerca non ha preso in considerazione la fascia di giovani sopra i 19 anni, per cui è facilmente ipotizzabile che ragazzi e ragazze in ritiro volontario siano molti di più.
2: Io torno invece ai manicomi. Visto che gli psichiatri parlano del modello Basaglia, si pensa a un'eventuale chiusura di queste strutture?
1: Allora, in realtà sì, e infatti noi, lavorando in questo ospedale psichiatrico, mi sono reso conto col passare del tempo che le leggi giapponesi erano diventate molto più severe, non solo con la contenzione fisica, ma anche con il numero di giorni di degenza ospedaliera. Considera che i pazienti che vedevo io erano anche da 20 anni rinchiusi in quell'ospedale, no? Mentre proprio per svuotare gli ospedali psichiatrici, il governo giapponese ha iniziato questo movimento per iniziare, diciamo, a mettere un tetto al numero di giorni massimi di ospedalizzazione. Quindi ogni praticamente tot mese bisogna dimostrare che il paziente veramente necessita, dal punto di vista medico, di stare in ospedale. Ovviamente ancora siamo lontani, però c'è questo movimento che cerca di limitare le entrate dentro l'ospedale e di limitare i giorni di degenza.

0: Tu hai scritto anche un anime e l'hai scritto in giapponese.
1: Un po' la storia della mia vita e insomma l'abbiamo insieme a un'illustratrice, io ho scritto la storia, l'illustratrice, la mangaka come si chiama in giapponese, ha fatto i disegni. Diciamo, il motivo per cui ho iniziato a scrivere in giapponese è che volevo veicolare un messaggio ai giapponesi, perché tra i libri che ho scritto, cioè ovviamente sono libri sulla terapia dell'animazione, ma c'è un libro in particolare che è stato il mio primo libro che parla della comunicazione in Giappone. Non so se ne avete mai sentito parlare, c'è una differenza tra, diciamo, la facciata e poi quello che si pensa veramente. E in Giappone se la facciata viene chiamata tatemae, che significa appunto letteralmente facciata, e poi l'onne, che significa i veri sentimenti, no? Purtroppo, essendo che il Giappone è un paese che predige l'armonia sociale, spesso i propri sentimenti, quello che si pensa veramente, è bene tenerlo per sé. E questo secondo me crea disagio mentale perché poi si reprimono questi sentimenti, no? E siccome io ho esperito nella mia vita personale anche con i pazienti che questo reprimere questi sentimenti fa danno, volevo esprimere ai giapponesi, anche mettendo a paragone la nostra cultura italiana, che siamo molto più, come dire, aperti alla mano, l'importanza di esprimere i propri sentimenti.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della GIP di Roma Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Monte. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili, avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Stai ascoltando Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove verso Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo e code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili, sulla diramazione per Livorno, chiuso il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12 provenendo sia da Livorno che da Firenze. Sempre in Fipili, fino alle 16 di oggi, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Per i cantieri notturni, domani sera in orario 20:30, sulla A1 sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino, sia in entrata che in uscita, in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

nozione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Sulla Fipili, sulla diramazione per Livorno, chiuso il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12, provenendo sia da Livorno che da Firenze. Sempre in Fipili, fino alle 16 di oggi, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno, in entrambe le direzioni. Per i cantieri notturni, domani sera in orario 20:30 sulla A1 sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Anzi,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vitola. L'imprenditore è interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove, recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della Jeep di Roma e Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Monte. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili, avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. We get by on love and faith.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A11 traffico rallentato per materiali dispersi tra Montecatini Terme e Pistoia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi, un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, alla Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Lo avrebbe fatto per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso delle 5 ore davanti al GIP. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, commenta il legale del giornalista, l'avvocato De Vita, ricordando Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie dei palestinesi le cui abitazioni sono state assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Kan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo, azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì e si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto. Tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vice premier e ministro Salvini. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis. In vasca stasera per la finale dei 50 d'orso, la 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Dalle 18.30 il via alla sessione serale di gare. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Si indaga sulla morte di un operaio e del suo soccorritore a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto, esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010, ma mai collaudato e 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai castelli romani. Revocheremo lo stop a Schengen nei controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia a caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1, l'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, the best music in town.

per far, contenti di vederti cervellare. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendoli di miseri balocchi,

livore e le ferite piombe ci godiamo. Poi vedo sulla macchina spaurita un brutto ceffo che mi torna poco. Ti riconosco in faccia, Beltomino, ci hai derubato, non mi fai pietà.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

se penso a te ti vedo in via dei tigli. Lo sguardo chiuso contro il cielo azzurro. Io sono l'altro, lui che volta le spalle. Bruciato di luce, confuso nel paesaggio. E senza dare nell'occhio esco fuori dall'inquadratura. Devoto a nessuno.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 l'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

giorno era costretto a consegnargli tutto, case, lavoro, amici. E fu allora che decise di andarsi a mettere al nudo, costretto da

cash, bruh.

0: Visti da vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.
1: Un saluto da Riccardo Pinsauti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Visti da vicino. Quest'oggi ci occupiamo di malattie sessualmente trasmissibili, ed in particolare di HIV e di AIDS, e delle tematiche psicologiche ad esse connesse. Lo facciamo con Sabrina Bellini, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e tutti, grazie per questa occasione.
1: Partiamo dai dati. Quelli più recenti sull'HIV in Italia sono del Centro Operativo AIDS e sono relativi all'anno 2024. Dicono che i contagi sono in calo, 2.379 contro i 2.507 del 2023. Il trend di calo è ormai costante da anni e l'Italia ha una quota di contagiati da HIV inferiore alla media europea, 4 residenti ogni 100.000 contro il tasso di 5,9 degli altri paesi dell'UE. Fin qui le notizie positive. C'è però l'altra faccia della medaglia. Rimane troppo alta, infatti, la quota di persone cui viene diagnosticata l'infezione da HIV tardivamente, oppure addirittura in AIDS conclamato. Succede a ben 2/3 delle persone con attività sessuale etero e oltre la metà degli SMS, cioè gli uomini che fanno sesso con uomini. Inoltre, gran parte delle persone si fa il test solo in presenza di sintomi o dopo comportamenti a rischio, tanto che il 40% delle nuove diagnosi di HIV risulta tardiva. Questo vuol dire che c'è poca consapevolezza e sottovalutazione del rischio. Alla nostra ospite partiamo quindi con questa domanda: che cosa si può fare sul fronte della prevenzione e che cosa si può fare in sede di terapia psicologica o sessuologica?
2: Questi dati è vero che negli ultimi anni sono in calo, però è anche vero che, per esempio, per il dato che riguarda il 2024 sicuramente ci saranno dei ritardi di notifica, quindi potrebbero essere circa 2.500 le nuove infezioni. Questo ci dice che la diffusione comunque continua a essere abbastanza importante e quindi dobbiamo mantenere una situazione di attenzione. Prima di tutto lo possiamo fare con la prevenzione. Il primo livello di prevenzione chiaramente è la possibilità di accedere alle informazioni corrette, però per potersi informare bisogna essere anche sufficientemente consapevoli che siamo tutte persone a rischio di contrarre l'HIV. Quindi per prima cosa dobbiamo proprio riuscire a comprendere che l'HIV riguarda tutti. Questo significa che se ho un rapporto sessuale non protetto da profilattico, devo considerare la possibilità che possa contrarre dei virus, come altri tipi di virus che già si contraggono, che magari insomma ci è capitato nella vita, e anche il virus dell'HIV. Dobbiamo entrare un po' in questa ottica, uscire un po' da quell'idea che c'è stata costruita inizialmente rispetto al virus HIV, che riguardasse soltanto determinate categorie, che fosse la peste dei gay, che riguardasse soltanto persone che utilizzano sostanze o sex worker o chi avesse una vita sessuale particolarmente promiscua. Non è così, quindi è importante intanto avere questo quadro della situazione, che è il primo livello di prevenzione. Il secondo livello di prevenzione chiaramente è accedere al test, andare a farsi il test specifico per l'HIV, che è importante. Poi il test è gratuito, è anonimo, oggi si può fare non solo nei centri clinici, ma grazie al lavoro degli enti del terzo settore in collaborazione con i centri clinici si può fare anche fuori, al di fuori, nei centri che si chiamano community based, quindi ci sono tantissime opportunità. Poi Firenze su questo è una città abbastanza attiva. Diciamo che dobbiamo proprio fare un cambiamento di ottica, anche perché poi lo si vede nella possibilità poi di supportare le persone che magari hanno avuto la diagnosi. Qui entro un po' nel merito della seconda parte della domanda che faceva. È vero che oggi avere, diciamo, una diagnosi da HIV non è più come quasi 40 anni fa. Ormai in cui era si accompagnava proprio poi anche alla possibilità di un fine vita nel giro di pochi anni. Oggi contrarre l'HIV significa avere questo virus, però poterlo curare in modo estremamente efficace. Non si guarisce, si deve prendere la terapia per tutta la vita, però la terapia oggi è assolutamente in grado, se presa regolarmente, di abbassare a zero la carica virale nel sangue, e questo significa che le persone con HIV hanno la stessa aspettativa di vita delle persone che non hanno il virus.
1: E questo si sa?
2: Si deve cominciare veramente a sapere, perché si sa in alcuni ambienti, lo sanno le persone più informate, lo sanno chi magari si sente più dentro, diciamo, alla tematica, o comunque se ne prende cura per la propria salute, però non è conosciuto a livello, cioè non è ancora così popolare, diciamo, questa informazione. Invece è importante che lo diventi, anche perché ha un'implicazione psicologica oltre che clinica enorme, perché se io ho la mia carica virale abbassata nel sangue, non solo sto bene io e posso avere una qualità di vita che è simile a quella delle persone che non hanno l'HIV, ma io non posso trasmettere il virus. Quindi paradossalmente è più sicuro stare con una persona che ha l'HIV, che sa di averlo e si cura, piuttosto che non farsi il test, non sapere niente di sé o dell'altro.
1: Certo. Sempre ritornando ai dati che in parte lei ha già citato, nel 2024 chi ha contratto il virus HIV in Italia per il 46% lo ha fatto per un rapporto etero, nel 41% a seguito di un rapporto sessuale tra maschi e soltanto il 3,8% per scambio siringa. E la maggior parte delle nuove infezioni è tra i 30 e i 39 anni, e la seconda coorte di età più colpita è quella tra i 40 e i 49 anni. Quindi persone tendenzialmente mature. Questo fa emergere il bisogno di una sensibilizzazione maggiore su certi tipi di target di età, di profilo sociale e culturale?
2: Allora, questa domanda contiene molti livelli. Appunto, innanzitutto quello che un po' dicevo all'inizio, che dobbiamo proprio uscire dalla visione del virus che colpisce alcune che erano definite categorie di persone. Oggi le persone che utilizzano sostanze per via endovenosa davvero hanno abbassato moltissimo, anche se c'è una quota residuale, però la possibilità di trasmettere il virus, proprio perché si proteggono da questo. Ci sono i programmi di riduzione del danno, ci sono tanti elementi che permettono una prevenzione perlomeno della trasmissione dei virus HIV ed altri. Bisogna invece andare su questa popolazione, che è quella che si sta delineando invece più a rischio, perché è quella che poi arriva ai centri clinici con l'esito esatto di aver contratto il virus, e molto spesso anche già in AIDS conclamato, come dicevamo all'inizio. Questo è un grandissimo problema, chiaramente, perché è una popolazione che non si percepisce a rischio. Cioè la percezione del rischio è una minaccia. Se uno non si percepisce, non è l'HIV la minaccia, cioè è il fatto che non ci si percepisce a rischio. Questa categoria di età, questa coorte, tende proprio a non considerare questa possibilità, ed è anche una coorte di persone che non è così facile raggiungere, perché la maggior parte dei programmi di prevenzione e di informazione magari sono dedicati a percorsi scolastici o comunque a situazioni in cui ci può essere attiva una progettualità da parte, per esempio, anche del terzo settore o comunque delle istituzioni. Questa parte di popolazione tende a rimanere fuori, quindi sono necessarie ancora di più capire che invece bisogna informarsi, e le modalità per informarsi oggi sono tantissime. Poi ci sono i siti delle associazioni che sono aggiornatissime e possono dare informazioni complete, e poi bisogna fare campagne, bisognerebbe rifare campagne più mirate e più efficaci ed efficienti dal punto di vista della possibilità di far passare il messaggio giusto rispetto alla prevenzione. Sarebbe opportuno riuscire a fare informazioni, per esempio, nei luoghi di lavoro, perché a questo punto questa fascia di popolazione può essere più raggiungibile lì.
1: Perché appunto, tra i 30 e i 49 anni è, diciamo, il nocciolo della popolazione, esatto, produttiva, quella che, insomma, la mattina si sveglia, va a lavorare e torna a casa, ha figli. Questa è la popolazione, diciamo, indefinibile, ampia, insomma, da sensibilizzare.
2: Sì, anche attraverso poi magari convegni o conferenze, insomma, la possibilità di portare questa tematica proprio alla maggior parte di popolazione possibile. Queste poi sono le persone che, non percependosi a rischio, possono contrarre l'HIV, non accorgersene per diversi anni. Nel frattempo, se non hanno una modalità di protezione adeguata, possono trasmettere il virus ad altri, e quindi proprio la popolazione su cui bisogna fare più attenzione.
1: Insomma, ci mancano le campagne, ecco, un po' erano terroristiche degli anni '80,
2: troppo.
1: Ma evidentemente siamo passati dall'altra parte, cioè una sottovalutazione e una forse disattenzione, ecco, del tema.
2: Ma questo da una parte ci dice che non siamo più nel trauma collettivo degli anni '80, in cui le persone morivano proprio tutti i giorni in modo anche insomma con grandi sofferenze, e non siamo più in quella situazione di impotenza davanti alla trasmissione del virus, e questo è importantissimo ed è fondamentale anche per le persone che poi hanno l'HIV, chiaramente. Però ci dice anche che, appunto, no, l'attenzione viene un pochino meno, e invece questo è un campo che ha bisogno di attenzione continua.
1: Torniamo sui dati. Il numero delle persone con il virus HIV in Italia è stimato tra i 130.000 e i 170.000, sono lo 0,3% dei residenti. Tra l'altro, tra le tre province con incidenza maggiore, subito dopo Roma, c'è proprio la provincia di Firenze. Il numero invece delle persone con AIDS conclamato è di circa 25.000 persone. La novità degli ultimi anni, lo abbiamo detto, è che le cure sviluppate permettono non soltanto di non far evolvere l'HIV in AIDS, ma anche di far regredire l'AIDS in una forma di HIV non trasmissibile e quindi non contagioso. C'è dunque un esercito di persone che convivono con un particolare virus e vivono in società con gli altri. Questo nuovo contesto fa emergere nuovi bisogni psicologici per i contagiati da HIV e forse induce anche a ripensare in chiave diversa alcune questioni già note. Innanzitutto il tema della consapevolezza di se stessi, come ci si percepisce, come gli altri ci percepiscono.
2: Le persone che arrivano, cioè che scoprono di avere l'HIV con un'infezione recente, entrando nel percorso di cura, tranquillamente nel giro di 6 mesi abbassano la carica virale e vanno avanti. Chiaramente, quando invece arrivano in AIDS conclamato, significa che all'interno del corpo il virus ha già fatto un danno al sistema immunitario piuttosto importante, e quindi
1: c'è uno shock
2: assolutamente ancora più grande, perché comunque è traumatica, è sempre qualcosa che con cui devi fare conti, a cui devi ridare significato, una diagnosi, e anche se non significa che c'è un fine vita, però significa che c'è un cambio radicale nella tua vita, anche perché è cronica, quindi la devi curare, non puoi permetterti di non curarti per tutta la vita. Però chiaramente ci sono livelli di impatto diversi a livello psicologico tra scoprirla andando ancora bene e scoprirla invece in una situazione che già prova psicologicamente, come per esempio un tumore piuttosto che un altro tipo di malattia più importante. Grazie alle cure oggi è vero che si può tornare a far azzerare la carica virale anche dallo stato di AIDS conclamato, chiaramente però il corpo ha già subito uno shock un pochino più importante a livello biologico, per cui la qualità di vita comunque risente di questo. Però questo è possibile. Secondo me, per quanto riguarda l'HIV, c'è da fare anche una precisazione, che questo, grazie alle terapie e al fatto che oggi sono meno impattanti nella qualità di vita delle persone, perché siamo passati da 40 pillole al giorno e a effetti collaterali veramente durissimi, sia a livello fisico, di trasformazioni fisiche proprio, che a livello psicologico, e siamo passati ad una pasticca al giorno, a possibilità di terapie iniettive ogni 3 mesi, quindi veramente su questo siamo avanti, e quindi anche sull'impatto che possono avere sulla psicologia. Per cui le persone con HIV si definiscono persone che hanno l'HIV, non hanno un vissuto di malattia come la si intende per un altro tipo di malattia. Hanno imparato, questo virus convive con loro e continuano a fare la loro vita. Tra l'altro, oggi, appunto, grazie alle terapie si possono di nuovo avere figli senza necessariamente passare dalla fecondazione assistita. Quindi, insomma,
1: questo è come si vedono, diciamo, le persone che hanno HIV. Ma gli altri come li vedono? Cioè, c'è ancora
2: lo stigma, è quello, è l'altro livello, la disinformazione, la paura che è stata per anni, diciamo, attivata nei confronti dell'HIV ha fatto sì che lo stigma nei confronti di questo virus e delle persone che lo contraggono sia ancora troppo alto, e lo stigma fa dei danni psicologici enormi non solo alle persone con HIV, perché io ho esperienze di storie di persone che per paura dello stigma vanno a prendere farmaci in ospedali diversi da quello da quello che sarebbe vicino a loro, non lo dicono a familiari o a parenti, a volte si sentono minacciati nella possibilità di avere nuove relazioni perché hanno paura che la persona non capisca o non possa accettare questa situazione. Quindi chi non ha la possibilità di avere accanto un supporto sociale è più soggetto, anche oltre a fare conti col proprio vissuto e il proprio cambiamento per aver contratto il virus, anche con possibilità di isolamento sociale o depressione o maggiore ansia. Invece chi ha la possibilità di confidarsi e trova accanto persone che sono consapevoli e informate ha molto più conforto e molta più possibilità poi di vivere bene, insomma, la propria condizione. Poi c'è chi lo fa lo stesso a prescindere dagli altri, però questo dipende poi, no, da quello che le persone effettivamente riescono ad attivare e a fare. E poi lo stigma è assolutamente un aspetto dannoso per la salute collettiva, perché se noi continuiamo ad avere paura e ad avere questo atteggiamento di non tocca a me, non ci facciamo il test, non possiamo conoscere il nostro stato, possiamo mettere a rischio non solo la nostra vita ma anche quella degli altri,
1: comportarci come se fosse un problema di altri, insomma.
2: E questo, cioè, ha tantissime implicazioni lo stigma, ed è davvero difficile riuscire ad accettare che ce ne sia ancora così tanto, che non si riesca ad abbassarlo. E per questo, per esempio, noi ci impegniamo tanto nella cura psicologica, ma comunque anche nei momenti in cui divulghiamo informazioni di questo tipo, anche a fare attenzione alle parole che si usa, perché quando compaiono titoli come untore o contagiato o cose, si aumenta lo stigma, mentre quando si parla di persone che ha contratto il virus dell'HIV un altro tipo di panorama. Quindi bisogna veramente stare attenti a tanti livelli.
1: Un altro livello è quello come ridefinire la propria vita da persona che ha contratto un particolare virus che non ci porta più a un esito fatale, e quindi anche pensare alla propria qualità della vita. In questo caso immagino la terapia psicologica svolga un ruolo fondamentale.
2: Certo, il supporto psicologico può attivare appunto le risorse presenti nelle persone, aiutare ad attivarle rispetto a riprogettare la propria vita, tenendo conto comunque che c'è questo cambiamento, perché c'è, però appunto renderlo una parte del vissuto e non qualcosa che avvolge, diciamo, tutta l'entità della persona, e a far fronte, diciamo, a quello che è questa nuova condizione. Le terapie anche ci aiutano tantissimo su questo, perché appunto sono tossiche, si possono cambiare se non vanno bene, si adeguano tantissimo allo stile di vita della persona, quindi anche questo comunque ha un valore. Certo, poi ci sono gli aspetti pratici, sono i controlli periodici, c'è comunque l'assunzione della terapia, però è qualcosa che si può integrare. Purtroppo ci possono essere ancora delle dinamiche di attenzione, perché poi possono sorgere problematiche relative proprio alla disinformazione e allo stigma, e quelle però si fa fronte via via se, certo, insomma, se compaiono.
1: Per concludere, quali sono le prime parole che da psicologa si sente di rivolgere a chi si presenta a lei dopo aver scoperto di essere stata contagiata dal virus dell'HIV?
2: Allora, su questo non c'è uno standard, perché dipende molto da quello che la persona in quel momento ha bisogno, qual è il livello che ha bisogno, su cui ha bisogno di sentirsi accolto e rispecchiato. Però comunque alla fine, quando una persona si rivolge, insomma, a un aiuto psicologico, no, ha già fatto, diciamo, un grande passo, e quindi è importante che sappia che in questo percorso non sarà da solo, ecco.
1: Ringraziamo dunque Sabrina Bellini, psicologa e psicoterapeuta. Grazie.
2: Grazie, grazie.
1: E a risentirci con la prossima puntata di Visti da Vicino.
0: Visti da Vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita, in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 l'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro, nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo, affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 l'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Chiudiamo con i treni per un intervento dei vigili del fuoco a causa di un incendio in prossimità della sede ferroviaria di San Romano. Sulla linea Pisa-Firenze potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo. Affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo, tra ospiti ed equipaggio, sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, ha scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio. 101.5 a Firenze. 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.

capelli di rosa, racconta che adesso la vita è tutta un'altra cosa, che si diverte alle feste. Giacomo ha parlato coi suoi di futuro mestiere, ogni tanto ripensa alla campagna inglese e alla musica bella.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio.

It's just.